0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco, Isabel Vidaic.
2: Un'autoreazione termica all'interno di un cumulo di rifiuti non differenziati sarebbe all'origine dell'incendio divampato venerdì sera nel centro di riciclaggio Metis di Pola.
1: Lo ha comunicato questa mattina la questura istriana. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di rifiuti misti.
2: Si torna a parlare dei sistemi frenanti dei treni merci dopo il deragliamento di 11 vagoni avvenuto sabato nei pressi di Mea, vicino a Fiume. Tra le possibili cause, secondo un esperto ferroviario, ci sarebbero i freni compositi introdotti per ridurre il rumore, ma potenzialmente meno efficaci nelle lunghe frenate in discesa.
1: L'incidente sta intanto causando pesanti disagi al traffico portuale e al trasporto delle merci. La circolazione ferroviaria potrebbe riprendere giovedì o venerdì, inizialmente su un solo binario e a velocità ridotta.
2: A Gospice è stata installata una nuova centralina per monitorare la qualità dell'aria, con particolare attenzione alle polveri sottili e alla presenza di metalli. La stazione misurerà le concentrazioni di particolato, mentre i campioni raccolti saranno analizzati per rilevare eventuali metalli.
1: Sono stati inoltre collocati due dispositivi per raccogliere le deposizioni atmosferiche e verificarne il contenuto di metalli pesanti, uno accanto alla centralina e l'altro in una località vicina. L'obiettivo è fornire ai cittadini dati affidabili sulla qualità dell'aria. Portare la pensione media a 800 euro entro la metà del 2028 è l'obiettivo ribadito dal premier Andrei Plenković durante la riunione del Consiglio nazionale per i pensionati.
2: Plenković ha annunciato una nuova legge, la prima del genere in Croazia, per rafforzare le tutele e i servizi di assistenza agli anziani. È prevista inoltre la realizzazione di 20 nuovi centri per anziani in tutto il paese per un investimento complessivo di 20 milioni di euro.
1: Piccoli ritocchi in arrivo per i prezzi dei carburanti in Croazia. Da domani il diesel dovrebbe scendere di 2 centesimi a 1,82 euro, mentre il gasolio agricolo dovrebbe costare un centesimo in meno, attestandosi a 1,37 euro al litro.
2: Per quanto riguarda la benzina, Euro Super 95 dovrebbe restare stabile a 1,74 euro al litro. Allarme salmonella nei pomodorini ciliegino provenienti dalla Sicilia e distribuiti anche in Croazia e Slovenia. Le autorità sanitarie italiane hanno individuato due ceppi del batterio. In quattro regioni sono stati segnalati casi di salmonellosi collegati al consumo dei pomodorini. 117 contagi nella provincia di Brescia e altri 15 in quella di Bergamo.
1: Secondo le prime ricostruzioni, la contaminazione potrebbe essere legata all'acqua utilizzata per irrigare i campi, nella quale sarebbe stata rilevata la presenza del batterio. In Croazia, al momento, non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali sui possibili rischi legati ai prodotti importati dall'Italia. E siamo al meteo. Cielo in prevalenza coperto, con piogge locali e rovesci temporaleschi. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi con graduali schiarite.
2: Bora da debole a moderata, mentre sulla costa meridionale il vento sarà da sud a tratti forte con possibili raffiche. Temperature massime tra 17 e 22 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. Nuova operazione dell'USKOK contro il traffico illegale di tabacco in Croazia. La polizia ha avviato questa mattina arresti e perquisizioni a Zagabria, Spalato e Castelli.
1: L'indagine riguarda diverse persone sospettate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al commercio illecito di tabacco. Per ora non sono stati resi noti né il numero esatto degli indagati né le quantità di tabacco coinvolte.
2: Una reazione termica spontanea all'interno di un cumulo di rifiuti misti ha provocato l'incendio divampato venerdì sera nel centro di riciclaggio Metis a Pola. Secondo quanto comunicato dalla questura, le fiamme hanno interessato grandi quantità di plastica e legno.
1: L'episodio si aggiunge ad altri incendi che negli ultimi mesi hanno colpito impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in Croazia, da Sebeniko a Kukuljanovo fino all'isola di Arbe.
2: Il sindaco di Pola, Peja Grbin, ha definito inaccettabile la situazione e ha annunciato l'intenzione di individuare una nuova sede per lo stabilimento più lontana dalle aree abitate.
1: Il governo ha stabilito i prezzi massimi dei carburanti per la prossima settimana. La benzina resterà a 1,74 euro a litro, mentre il diesel scenderà di un centesimo, a 1,83 euro. Invariato anche il prezzo del diesel agricolo, a 1,38 euro.
2: Aumentano invece i prezzi del gas, quello per i serbatoi.

0: misure governative, la benzina costerebbe 1,95 euro al litro e il diesel 2,13 euro.
1: La Croazia ha stanziato nel 2024 oltre 81 milioni di euro per la tutela delle minoranze nazionali. È quanto emerge dal rapporto dell'ufficio governativo competente. Nell'istruzione nelle lingue minoritarie, la comunità nazionale italiana si conferma la più numerosa, con 3.438 iscritti.
0: Crescono anche i finanziamenti per l'autonomia culturale, ma restano difficoltà nell'applicazione del bilinguismo e nella rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione. Segnali positivi sul fronte dei reati d'odio, scesi da 85 a 75 casi. Cala la disoccupazione in Croazia. A fine settembre le persone senza lavoro registrate erano circa 62.600, il 16% in meno rispetto a un anno prima. In diminuzione anche il numero rispetto ad agosto. Nel corso del mese hanno trovato un impiego oltre 10.500 persone.
1: Le assunzioni hanno riguardato soprattutto il settore dell'istruzione, seguito dall'industria manifatturiera e dal commercio. Restano comunque oltre 15.000 i posti di lavoro vacanti, mentre il numero di lavoratori richiesti dalle imprese è sceso del 5% rispetto a settembre dello scorso anno.
0: È iniziato questa mattina alla comunità degli italiani di Pola il convegno Istragimo, dedicato alla salute mentale di bambini e giovani e organizzato dall'assessorato regionale all'istruzione, allo sport e alla cultura tecnica.
1: Al centro degli interventi la situazione in Croazia, i servizi disponibili, ma anche le difficoltà emotive delle nuove generazioni, il rapporto tra relazioni sociali e solitudine e il ruolo dell'educazione. Un'attenzione particolare sarà rivolta alla resilienza e alle iniziative per promuovere il benessere psicologico dei più giovani. Il meteo per il resto della giornata: nuvolosità variabile con graduali schiarite, vento di bora da moderato a forte, temperature massime tra 17 e 22 gradi.
0: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: pomodorini italiani contaminati da salmonella, controlli in Istria e nel Quarnero. Incendio al centro di riciclaggio Metis, la città di Pola valuta una nuova sede. Da domani benzina stabile, diesel in lieve calo, aumentano invece i prezzi del gas. In Istria serie di concerti per ricordare il musicista e studioso di origini vignanesi Luigi Donora. Tornano a Pola le serate danzanti dedicate ai pensionati. Per il resto della giornata nuvolosità variabile con graduali schiarite, vento di bora da moderato a forte, temperature massime tra 17 e 22 gradi. Domani tempo soleggiato con qualche nube, soffierà la bora da moderata a forte con raffiche tempestose nelle località più esposte. Le temperature minime oscilleranno tra i 3 e i 12 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra i 17 e i 20 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. Anche alcuni esercizi commerciali dell'Istria e del Quarnero hanno acquistato pomodorini ciliegino contaminati dalla salmonella nel punto vendita Metro di Trieste. Lo ha confermato l'ispettorato statale croato, che ha avviato controlli per ricostruire la distribuzione dei prodotti e verificare se siano già stati venduti o serviti ai consumatori. I pomodorini provenienti dalla Sicilia sono risultati contaminati da 2 ceppi del batterio. In Italia sono stati segnalati oltre 100 casi di salmonellosi collegati al loro consumo. Tra le possibili cause della contaminazione si sospetta l'acqua utilizzata per irrigare i campi, nella quale è stata rilevata la presenza del batterio. Le indagini sono ancora in corso. Una reazione termica spontanea all'interno di un cumulo di rifiuti misti ha provocato l'incendio divampato venerdì sera nel centro di riciclaggio Metis a Pola. Secondo quanto comunicato dalla questura, le fiamme hanno interessato grandi quantità di plastica e legno. L'episodio si aggiunge ad altri incendi che negli ultimi mesi hanno colpito impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in Croazia, da Sebenico a Kukuljanovo fino all'isola di Arbe. Il sindaco di Pola, Peđa Grbin, ha definito inaccettabile la situazione e ha annunciato l'intenzione di individuare una nuova sede per lo stabilimento Metis, più lontana dalle aree abitate. A Gospic è stata installata una nuova centralina per monitorare la qualità dell'aria, con particolare attenzione alle polveri sottili e alla presenza di metalli. La stazione misurerà le concentrazioni di particolato, mentre i campioni raccolti saranno analizzati per rilevare eventuali metalli. Sono stati inoltre collocati 2 dispositivi per raccogliere le deposizioni atmosferiche e verificarne il contenuto di metalli pesanti, uno accanto alla centralina e l'altro in una località vicina. L'obiettivo è fornire ai cittadini dati affidabili sulla qualità dell'aria. Nuova operazione dell'USKOK contro il traffico illegale di tabacco in Croazia. La polizia ha avviato questa mattina arresti e perquisizioni a Zagabria e in Dalmazia. L'indagine riguarda diverse persone sospettate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al commercio illecito di tabacco. Per ora non sono stati resi noti né il numero esatto degli indagati né le quantità di tabacco coinvolte. Il governo ha stabilito i prezzi massimi dei carburanti per la prossima settimana. La benzina resterà a 1,74 euro al litro, mentre il diesel scenderà da domani di un centesimo a 1,83 euro. Invariato anche il prezzo del diesel agricolo a 1,38 euro. Aumentano invece i prezzi del gas. Quello per i serbatoi salirà a 1,67 euro al chilo, mentre quello in bombole raggiungerà i 2,25 euro. Entrambi gli aumenti sono di 12 centesimi al chilo. Senza le misure governative, la benzina costerebbe 1,95 euro al litro e il diesel 2,13 euro. Riprendono domani i lavori del Sabor. Ad aprire la seduta sarà il premier Andrej Plenković con la relazione annuale sull'andamento del paese e sull'attività del governo. A seguire il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dal Partito Socialdemocratico, sostenuta da 54 deputati, che chiede le dimissioni del capo dell'esecutivo per i casi di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. Secondo le opposizioni, la vicenda di Gospic non sarebbe un episodio isolato, ma è il risultato di un sistema segnato dalla corruzione. Nella sua relazione Plenković dovrebbe fare il punto su salari, pensioni, occupazione, crescita economica e turismo, oltre che sulle misure contro l'inflazione e la crisi energetica. Attesi anche riferimenti agli investimenti nelle infrastrutture, alla politica abitativa e alla situazione internazionale, dalla guerra in Ucraina al conflitto in Medio Oriente. La Croazia ha stanziato nel 2024 oltre 81 milioni di euro per la tutela delle minoranze nazionali, e quanto emerge dal rapporto dell'ufficio governativo competente. Nell'istruzione delle lingue minoritarie, la comunità nazionale italiana si conferma la più numerosa, con 3.438 iscritti. Crescono anche i finanziamenti per l'autonomia culturale, ma restano difficoltà nell'applicazione del bilinguismo e nella rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione. Segnali positivi sul fronte dei reati d'odio, scesi da 85 a 75 casi. Cala la disoccupazione in Croazia. A fine settembre le persone senza lavoro registrate erano circa 62.600, il 16% in meno rispetto a un anno prima. In diminuzione anche il numero rispetto ad agosto. Nel corso del mese hanno trovato un impiego oltre 10.500 persone. Le assunzioni hanno riguardato soprattutto il settore dell'istruzione, seguito dall'industria manifatturiera e dal commercio. Restano comunque oltre 15.000 i posti di lavoro vacanti, mentre il numero di lavoratori richiesti dalle imprese è sceso del 5% rispetto a settembre dello scorso anno. Si torna a parlare dei sistemi frenanti dei treni merci dopo il deragliamento di 11 vagoni avvenuto sabato nei pressi di Meia vicino a Fiume. Tra le possibili cause, secondo un esperto ferroviario, ci sarebbero i freni compositi introdotti per ridurre il rumore, ma potenzialmente meno efficaci nelle lunghe frenate in discesa. L'incidente sta intanto causando pesanti disagi al traffico portuale fiumano e al trasporto delle merci. La circolazione ferroviaria potrebbe riprendere giovedì o venerdì, inizialmente su un solo binario e a velocità ridotta. Gli aeroporti croati hanno registrato ad agosto oltre 2.300.000 passeggeri, in leggero aumento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo scalo più trafficato è stato quello di Spalato, con 734.000 passeggeri, seguito da Ragusa-Dubrovnik con 563.000 e Zagabria con 476.000. Nei primi 8 mesi dell'anno il traffico passeggeri ha superato i 10 milioni, mentre il trasporto merci ha registrato un calo rispetto al 2025. 8 valichi di frontiera tra Croazia e Bosnia Erzegovina hanno cambiato status, diventando punti di attraversamento per il traffico internazionale di passeggeri. Ai valichi è ora consentito il transito di autovetture e passeggeri con merci al seguito per un valore fino a circa 2.560 euro, purché non si tratti di merci destinate ad attività commerciali. La decisione punta a rendere più efficienti i controlli doganali e ad adeguare la Bosnia Erzegovina agli accordi internazionali sui valichi di frontiera. Si è tenuto oggi alla comunità degli italiani di Pola il convegno Istragimo, dedicato alla salute mentale di bambini e giovani e organizzato dall'assessorato regionale all'istruzione, sport e cultura tecnica. Al centro degli interventi la situazione in Croazia e i servizi disponibili, ma anche le difficoltà emotive delle nuove generazioni, il rapporto tra relazioni sociali e solitudine e il ruolo dell'educazione. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla resilienza e alle iniziative per promuovere il benessere psicologico dei più giovani. Scomparso a Torino nel 2022 all'età di 86 anni, Luigi Donorà, musicista, compositore, musicologo originario di Dignano, ha dedicato la vita alla musica e alla ricerca sulle tradizioni popolari istriane. Lasciò la sua terra natale con la famiglia nel 1948, ma rimase sempre profondamente legato a Dignano e all'Istria. A lui sarà dedicato un concerto domani sera alla comunità degli italiani di Pola. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Luigi Donorà aveva 13 anni quando nel 1948 lasciò Dignano con la famiglia per trasferirsi a Torino. Lontano dall'Istria costruì la sua carriera di compositore, musicologo e docente. Ma le sue radici continuarono a essere una parte importante del suo lavoro. A partire dagli anni 70 tornò spesso in Istria. Qui raccolse canti, danze e laudi popolari, interessandosi anche ai compositori della regione e al loro contributo alla storia della musica. Un'attività di ricerca che affiancò una produzione molto ampia. Dalla musica sinfonica a quella da camera, dalle opere alla musica sacra. Nelle sue composizioni la tradizione non era soltanto un patrimonio da conservare, ma anche una fonte di ispirazione da mettere in dialogo con nuovi linguaggi musicali. È proprio questo rapporto tra tradizione e innovazione a essere al centro del concerto intitolato Quando la musica racconta. La presidente dell'Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani, Alexandra Goloica.
2: Racconta le proprie origini, i temi ai quali è legato affettivamente, e poi, siccome è esule, racconta la storia praticamente delle popolazioni e di come l'ha vissuta lui.
1: La serata proporrà alcune composizioni di Donorà e rielaborazioni di melodie della tradizione istriana. Sul palco, domani alle 20, oltre la pianista Alexandra Goloica, ci saranno anche il soprano Giorgi Goldin, la flautista Samantha Stell e la fisarmonicista Anna Maria Lovrecic.
2: Eseguiremo le miniature istriane per flauto e pianoforte, praticamente sono degli arrangiamenti dei canti popolari istriani. E dopodiché arriva questo pezzo d'avanguardia con effetti sonori inaspettati perché viene usato il pianoforte preparato, sulla cordiera, si suona sulla cordiera, sui tasti, si eseguono dei suoni usando addirittura dei pezzi di carta, dei pezzi di legno, dei pezzi di metallo. È una serie di composizioni che sono nate da una collaborazione con una pittrice parenzana, Nevia Gregorovic.
1: A ricostruire il percorso artistico del compositore sarà Giuliana Donorà con un intervento dedicato alla sua vita e alla sua opera.
2: Forse è meno saputo che Donorà si occupava anche di musica d'avanguardia, era un vero talento musicale, una persona molto eclettica nel campo musicale, gli interessava praticamente tutto, quindi ha cominciato dalla raccolta di canti popolari, perché come esule sentiva il bisogno di esprimersi in questo modo e raccogliere i canti della propria infanzia.
1: Il concerto di Pola fa parte di una serie di appuntamenti organizzati dall'Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani. Dopo Pola, la tournée toccherà Buia, Albona e venerdì 16 ottobre Dignano, la città in cui Donorà nacque nel 1935. L'obiettivo è riportare all'ascolto musiche che rischiano di restare poco conosciute, ma che raccontano una parte della storia culturale dell'Istria.
0: Tornano a Pola le serate danzanti dedicate ai pensionati con musica, ballo e occasioni di socialità. La nuova stagione prenderà il via giovedì 29 ottobre dalle 19.30 alle 22.30 alla Comunità degli Italiani. Ad accompagnare le serate sarà il DJ Fabri Saladin. Il calendario prevede altri appuntamenti il 12, il 24 novembre e il 10 dicembre sempre alla Comunità degli Italiani. Il programma si concluderà il 18 dicembre con il tradizionale ballo di Natale per i pensionati alla Casa delle Forze Armate. L'iniziativa è promossa dalla città di Pola.
3: Dal Festival dell'Istria.

Domani tempo soleggiato con qualche nuvola, soffierà la bora da moderata a forte con raffiche tempestose nelle località più esposte. Temperature minime tra 3 e 12 gradi, massime tra 17 e 20. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.